0: questa notte.
1: Auf Platz 6, Toto Cutugno, Innamorato.
2: Innamorato, innamorato, innamorato.
1: Platz 5, Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Auf Platz 4, Donna Musica.

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.